così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca, ricca, ricca, e per il diavolo se si lampicca, potrà la simile di nocciolar, così di trappole la testa orricca, la testa orricca, ricca, ricca, ricca.